Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 52%. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.